lanja pa che lagan en kaloy lanja pa jorva nalto che lo la lo le le lo la lo le le lo la.